Dicevo che io sempre parlo con questa cangenza. Prendi questa andazzano, questa linguaggio.